0: con puntos. Puntos Texaco. Premiamos tu libertad.
1: Guatemala's number one party station. La Mega 107.7.